0: Dai, quanto è il resto?
1: And just on the air for driver training, 1356.
0: Great point in the St. Luke's, the medical.